0: Fermi in questo ordine.
1: Questo.
2: Medic 716, Ross, you can mark on scene.
3: Eight